Sammy stagliai lassi, sammy stagliai lassi, ne teneri mescari, ne teneri mescari.